0: Chi si assogne?
1: Chi si assogne?
0: Chi si assogne? Chi si assogne? Chi si assogne?
1: Chi si assogne?
2: Chi si assogne?